sigo rao pao pao, sigo rao pao pao, sigo rao pao pao. Sei fucking Armani, yo, visto Calcani, con mi Jordan c'è la mani, voy en sandalia de un poto al party. Ale.